0: Adriana, ven qua, secondo qua. Chiaro angolo, ma la mia brontolona.
1: Adriana,